Miei cari amici vicini e lontani, la mia più cordiale buonasera, ben ritrovati con Cia Italia. Ja, mein lieber Freund, Neon Fan, buonasera. Benvenuti a questa speciale puntata di Ciao Italia. Heute Cia Italia in Napoli. Napoli, tutto Napoli questa sera, miei cari amici. Andiamo con Nino D'Angelo. Forza Napoli!

0: Napoli, Napoli, ragazzi, che bello!
1: Nino D'Angelo!
0: Ja, meine lieben Freunde, heute haben neapolitanische Musik in Ciao Italia. Una serata speciale, miei cari amici. E abbiamo il primo ospite della nostra serata, Claudio Picarella, un grande siciliano che canta napoletano, vive in Belgio. E vi voglio dirvi che è stato con me la prima volta nel 1990 a Ciao Italia Televisione qui a Saarbrücken. E da allora siamo stati sempre insieme, è veramente una cosa meravigliosa. Adesso cantano i suoi figli, quindi una generazione all'altra. Questo è il bello di Ciao Italia, tradizioni nelle famiglie musicali. E allora io voglio proporvi di Claudio Picarella una bella canzone che parla di noi siciliani, Palermo. Questa è molto bella, ragazzi. La facciamo partire? Sì o no? Che dite voi? Io dico di sì. Claudio Picarella, Ciao Italia!

0: La più bellissima città.
1: Claudio Picarella, ciao Italia! Ascolteremo ancora altri due suoi brani durante il corso di questa nostra oretta radiofonica. Ma ragazzi, adesso è la volta di un trio favoloso: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizzi. Napoli, Napoli! Chiama liebe Freunde, das ist ein Tris oder ein Quatris. Di grossi napoletanici artisti: Gigi D'Alessio, Lucio Dalla, Sal Da Vinci, Gigi Finizio. Dice l'ides in fantastico Napoli. Bellissimo, ragazzi! Viva Napoli!

Napoli, bellissimo ragazzi, veramente questa sera è una serata molto particolare, la dedichiamo tutta a Napoli, grandi artisti, Gigi D'Alessio, Napoli, Napoli e Sorrenta, Costa Amalfitana, Capri, Ischia, bellissima, veramente molto bella. E Napoli, my liebe Freund, Napoli è die Stadt von Pulcinella. Das ist aber Gigi D'Alessio dice lì di scrivere a città e Pulcinella. È una canzone veramente particolare, molto bella. E noi ascolteremo adesso, ogni volta non si stacca mai questo suono. È doppiato perché prendo i brani dagli incontri che ho fatto io durante il corso di Chai Italia in questi 40 anni e quindi c'è sempre rimasta dentro la pubblicità. Allora, volevo ricordarvi che se volete vestire bene avete due soluzioni: una a Saarbrücken da Fausto, la vera moda italiana, oppure da Maurizio a San Luis, un forte ancora più classico, sportivi da Fausto e classici da Maurizio. Questa è la moda di Mister Parla Greco Saarbrücken e adesso è la moda di Gigi D'Alessio.

Ale Gigi D'Alessio a Ciao Italia. E adesso torniamo al nostro Claudio Picarella, un artista che è cresciuto qui da noi a Ciao Italia. Diciamo che da 40 anni segue sempre la nostra trasmissione, è sempre ospite nei miei programmi televisivi e radiofonici. E stasera, nell'omaggio alla bella Napoli, anche Claudio, una bellissima canzone, a me piace moltissimo, Non discordate me, è bello, no? Non ti dimenticare di me. Yama liebe Freunde, Claudio Picarella, leben in Belgien, esiste un neapoletanische Artist. Und der war geboren in Palermo, warum aber gesungen schon an der Anfang Palermo? Ja, das ist sein Kantautor, das ist sein Liederschreiber, er macht Musik, er macht alles. Und jetzt von Claudio noch eine schöne Lied, dedicata a Napoli, ragazzi, la dedichiamo alla bella Napoli. Che ne dite voi? Sì, sì, sì, sì. Oh, ci siamo, ci siamo, ci siamo.

Ritroveremo Claudio Picarella più avanti, verso la fine del programma, con quella canzone che a me piace, non discordate me, l'ha già cantata, quindi l'altra qual era? Qual era l'altra? Come già fa l'ha cantata, sì, non discordate me, no, non l'ha cantata, gliela faremo cantare dopo. Benissimo ragazzi, adesso il grande Massimo Ranieri, ama i live frontani, grosso napoletano artista, Massimo Ranieri, funzionare in tribune a Napoli, da si schauspiele, da si senga, da si tanze, e a Macale, se si abbe scen film gemacht, jetzmitane, tradizionale napoletanische Lied, osurdata, innamorata, dedicata a tutti i miei amici italiani qui nella Sarre. Ragazzi, questa è per voi da Napoli! Applauso, sì, andiamo!

Bellissimo ragazzi, veramente. Adesso alziamo un po' il tono con Pino Daniele, uno dei più grandi artisti napoletani, scomparso ormai da un po' di tempo, ma è rimasto sempre nei nostri cuori. Pino Daniele scrisse una bellissima canzone, Napoli è forse una delle più belle interpretazioni della musica napoletana moderna. Certamente, ja, mein lieber Freund, eine Artist, wo sind die mehr mit uns, sind schon ein paar Jahre in der Himmel, er singen jetzt vor uns Jesus.

semplicità. Ma tu non mi dai retta, ti sei quasi guaglione e non la tiene ancora.

un jeans e una magliettina. Eccoci qua. E adesso torniamo al nostro grande Claudio Picarella con la canzone che piace a me, certamente. Non descurdate me. Ja, un tuo, oh, non ti dimenticare di me. Ja, natürlich. Claudio Picarella, Napoli, Napoli, Napoli, Napoli, non descurdate me. Claudio Picarella, a Ciao Italia!

del nostro Claudio Picarella. Claudio, un forte bacio, grazie, perché sei sempre vicino a Acciaio Italia, lo sai, quando vuoi puoi venire a Sabruk nella nostra trasmissione televisiva Piazza Europa, è sempre con te. Noi faremo un revival a dicembre di quasi 30, no, più di 35 anni, 40 anni di Piazza Europa, metteremo le tue prime apparizioni da noi quando eri giovanissimo. E un cordiale saluto alla tua famiglia, a papà e mamma e a tutti, e anche a tuo fratello, perché c'è Claudio, c'è anche un fratello che canta, ragazzi, sì. E adesso, ciao Claudio, e adesso andiamo, Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana. Oh, è stato favoloso, questa è stata la nostra registrazione 11 anni fa. 11 anni fa eravamo sul lago di Como, noi abbiamo fatto le riprese e quindi ce le ho sempre le belle canzoni napoletane. Ragazzi, ci siamo? Sì, ci siamo. Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana canta Napoli.

0: I'm from the UK, sì, oh sole mio. Ya ragazzi, siamo quasi alla fine della trasmissione. Continuiamo a fare ancora un po' di musica napoletana, ancora un paio di minuti. E così abbiamo dedicato tutta la splendida Ciao Italia alla bella Napoli. Ragazzi, ancora una bella canzone napoletana. Yamali we from the blive and this rhythmus in the let's 6 minute Napoli, Napoli, Napoli.
1: Ma che serata, da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te.